0: festa. Insieme alla ragazza mia. Stasera voglio fare una festa. Prendiamo la moto e via via via. Stasera voglio fare una festa.
1: Fiesta en la isla.